Celebramus missam ad postulandam caritatem, cum prefazione et prece eucharistica secunda promissis de reconciliazione.

0: Oremus. Corda nostra quesumus Domine, tue spiritu caritatis in flamma, ut tue digna semper ac placita maiestati cogitare, et te in fratribus sincere diligere valeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal primo libro di Re. In quel tempo Nabot di Israel possedeva una vigna che era Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Nabot rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dette da Nabot di Israel, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Gestabele, gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Nabot di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Gazzabele gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca, te la farò avere io la vigna di Nabot di Israel. Ella scrisse lettere col nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia. Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gessabele, ossia come era scritto nella lettera che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: Nabot ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori dalla città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gestabele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena Gestabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israel a prenderne possesso. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Sii attento, Signore, al mio lamento.
0: Sii attento, Signore, al mio lamento.
1: Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido. O mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Sii attento, Signore, al mio lamento. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo. Sii attento, Signore, al mio lamento. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori il Signore li detesta. Sii attento, Signore, al mio lamento.